cuore giuccia e domani luce. Dai lampadu rosule, nanta umo gampa, dolce di